0: na kwela
1: ne lipi hai aiwa ole eliwa onru hai sarapai masunna lipi morning nalochana ne wawe nalochana uto ahe morning nalochana ahe, acho mai re herrea, re vamos a.

0: masempane amano ade amano ale ya kong hehi ha oraji ba ya rem hifu wala rem kara ya tuna ya da jawa baba masimo chuti ye yoro miano for example ke maiva kaera na ke nya ka kya ta thidwa ni mropa na mukina kaera twana man ya la wa kala baba o minukwa wo wo hifu wala we on navo moni na lo chana ni wo
1: Bon dia radio mtoko toko ochuabo bon dia Violeta Morera alcutora
0: Miano
1: Dio
0: Vananto iwo nalochana
1: No mulota ni anampete e distridu wana mkubela e lokalidad ya wana manea
0: Ahe wana mane wana wana kuruwe ho
1: Nada, wana kuruwe iwe, amu kwa kale alota wana kuruwe. Kote ibao, miwe wakiri wana mkubela, wana, distiri di wana mkubela.
0: Ah, mwuri wana mkubela, mchua yako opebani.
1: Opebani, ya, okurusa mento, opebani no opebani, wana mkubela, kini lota watamu.
0: Mchua vinyavava, akana hithu wende, na lili he, mkubela ororo. Na lili he, olake la chua hii. Akana ene suko, iwe geografia. Geografia o kawanyua wenapo na vinyavachua po vava nraho vo ore moro we province ya Zambezi Zambezi apachela korno ipo mama kumeli na idi vananto mchachu no pia wana mkubela o vinyavachua po vava aya epo mayo ni kuadala
1: ohe
0: avira
1: ayona makura
0: ayona makura avijona makura
1: Ehe, oya atuna korta ba tupoti ayo magaisha.
0: Ah, pot sa bakulu kumbawa lon tunuhua ifuruta. So una kopa va vale.
1: Eya.
0: Rento kochopo.
1: Ehe.
0: Ehe, na ya wiwo to ni kochope va. Ni kochope va.
1: Pot atuna to aye o magaisha da costa.
0: Ah, kochopo ya magaisha da costa.
1: Eya, ndao onvinyaron to omaganza takosta nto loko onyanto wana mkubela.
0: Ah.
1: Eya.
0: Oya wana mkubela.
1: Ehe.
0: Oya iwe mchunyo opebane.
1: Eya, atunanto wana mkubela watore mekurusamento. E kurusa mtati onyo bashoni, nula nto onyo pebali. Ino onyo pebali, onyo pebali. Ino onyo bashoni, onyo bashoni.
0: Ah. Wakala na onyo malema.
1: Ehe, ya, va, mi prometeva, ma se ne va, quando mi compro, distretto, quando va.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.